0: E mi sono stato troppo uno.
1: Ah oui, troppo uno.
0: Il mio attento troppo pizzi.
1: Troppo pizzi. E me lo vado a mangiare.
0: Un buon fondo, un buon due, si attendere.